tutti mi vogliono, donne, ragazze, vecchie fanciulle. Qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi